Africa. A bibiman Africa. Awonye ashase, awonye ewie. Nesesiara onem dadenti womba apiti. Womba warepefie usande embirono wasu. Embirono wasu. Embirono onye sesiara. Womba wakwa apiti inara. Mwosye wakwa tu inara. Wazirepefie, wazirepa. Onem da wonya ashase in ewie. Biara, you will be at it,